cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Ma che è, si più tinto?
1: Countries. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you look.
0: Ma che è, si più tinto?
1: Countries. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story.